0: No, perché guarda Miao, Sofia, North Jazz. Sto di chora di Mosambi che ho catturato la nihano pavela, ma che le lai hali ci ho se le non lo manano ma scamolo.
1: Mio che ho se le lia, che indica ne hali a un'imana Grasinda Masura.
0: Grasinda Masura la riu pempa na pempa. Vari u studio va.
1: Amo Etiofrica e taro Arturo Nambula.
0: Che hone soti io. Brani kole mwe Teofilo wa mpula. Ihali, komala.
1: Mia, kankumi.
0: Ye.
1: Yeah. Ni mapuwe mbaba sana kote ni akumi. Kintiki ni hali ya winyo.
0: Ni havo ni nasukruela no kari narupa. Kove chiri kwen kwen kwen wito kachivu kove. Wira ilelo mena kikale na mwe Teofilo wa ni wa mpula.
1: Ayo, ya vya kofiti simana ya la. Ayo, ni kale mobi inti kavo nrupa.
0: Ye. Yeah. Asante hai ka ke Opi ha wanu pempa nene o pempo pahari
1: Tayo
0: meteo filo un tipo no pa velo tanla
1: Tipo accordo te lo saca
0: Yeah
1: mana kama suti
0: Masudi
1: Masudi mana kama suti
0: Yeah
1: Momalelia Amo Evaristo José Oano na munu ne kuita.
2: Eh.
0: Ho sango.
2: Ho sango ka ke no radio ni o.
0: Radio ni salamo ono hata makoma chote ni pachelo rohelo na munu ni hopa vaita hura trash putu mo ma kele lai.
2: Che chote ke era kiliaka.
0: Mano lia.
2: Eh.
0: Amo e chusa na sipa ko ono.
2: Eh.
0: Aya ni ma chere na munu e ukatula irisi ni mvaria.
2: Ah, una munu uno ni hulu chomnomata ni pahi.
0: Urehenda chicholia.
2: Eh.
0: Aya, nbure ni kholi pasi. Nchupo nino pele nyuiwa? Mwevaristu Jose.
2: Nikon pele mukakata jazz.
0: Mukakata.
2: Eh.
0: Asanti sana.
2: Eh.
0: Yeah. Ireo kino pele mukakata kikakate shuhuri wenengo. Kuhima chwa mwevaristu Jose wani unamono. Unikuita nereke mapuranduenye ihopa achani Kaimuama oloko hoyo Wore upachani minuto kumina kenta Mano yora maora zanavi minuto Aloka te omu sambiki nicho mstudi uchoradu msambiki Na nopo yolo makila nereka mashika umoli hali chosililia Ninuulu manani vama puroni
3: Oshoka
0: Labe
3: Nuhuli malako Oshoka
0: Oshoka ilaponi
3: district wa Mpula.
0: Ona Mpula, district wa Mpula, yeah. Mi province wa Mpula, district ni uhavu Mekonta, wa Mkota. Uhavu Murupula, dabe?
3: Unsiriri, waraka ilia.
0: Unsiriri?
3: Hmm.
0: Nchina no?
3: Stoka Jumar.
0: Stoka Jumar?
3: Hmm.
0: Yeah, uhuripele salama angu?
3: Salama sana.
0: Radio inapia sana ngu?
3: Inapia sana ngu.
0: Enruma? Enruma mpiro timo. Aya, nyenye mwistoka jumara, nopela nchiponi katika mpa tukola, uwira mwigule ilo nsiriri.
3: Kampu ngu, manonejazi yo.
0: Manono.
3: No.
0: Yeah. Asante. Mwamalelia? Aya ndo ni kole kuvela nikio kale ora nava herukati asikuna niho
3: nava kenda mutuke na mu radio Mosambiki
0: yeah
3: Kato weka sana kumapemba mpula shoka mhipiti wote na kelekene salama.
0: Ye.
3: Hali kukora radio wa alelo. Niko wira.
0: Asante sana.